0: contro l'Atacama, lo Yika. Ma è scena de salà, sotto l'Atacama, lo Yika. Ma è scena de salà, sotto l'Atacama, lo Yika. Ma è scena.
1: Radio Paris 3.gr. Because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.